0: che fa di te di sal al gri.
1: Qui c'ho la ras, tu disse la mosce.
0: La fumi ute di sal al gri.
1: Oh, ma sei pizzule, disse la mosce.
0: Avonte grande di sal al gri.